Pile ngā whaaloalo e tumu le fiafia e o whalofama whātalo whatua i Samoa i ate oe le nei fo i Awauli o le aso fua, aso sifuma le valu o le masina lona lima o le nei tausanga. E whātalo whatua fo i tupu mai o le atinu tamā matina mātua o sinsina o le atinu o wapula pula lango te fo le lao lato soifua. Se yo olava e tato whanau la Haiti, awa mai o tau le ne i asofo. Whatalo watu i fōi i ne au whangarua pa ia le tua i a fionga tamata i sāma pātele. Ia, ola o whawhale malu, whātuna paulia so se taf o Australia nei. Ia, me se kolo pelo mō mai le tato tautua ia ola o Tau se aswa swina li pala vai o leo la was manu iau sama. Mahalo soi fua mokin fale lefu tau toina o eze ia pa ia li tula atasi. E ha mailo wa awa wa tulo lima wa umai fosi tau tua ma oe. Fa malulu wa tula atunu o lehen fai fua na awai mai ia le tato iso. Ia pala fiko ia samu le oi. E pei ona maasa ni ai ia aswa fua masalo ia o a pisi fuli uso inga luenga. Ia iwi lea ia o lea Marusia ia au unanei tatuina oi. Ia o lea la mua tatu telefon mai Samoa, mua tatu telefon mai melo tutupuru a Sosita Forkelope, tatu masani la BBC News, mua tatu talo talonga, mua fum tatu fasisi langa. Ia ma melo tupuru nei vai teimitono Australia. Yeah, I'm gonna do some of your favorite songs. I'm gonna put it to the middle of the table.

Mol koi o ametau, whātalo whātu ia te oelusa. Ma dua tua I la whiwai fonti sinawe o leulu, ma tua tua ma le whatua I a Susanna I nai digan. Ai musi tina ia e seta whaitātei no le mau.

Io, questo programma qui è il luogo monite o immagina, che ama Takiloa. Questo programma è il fai tu e fare i chiaco. Questo programma qui è monite ficawa, che si uia a manumaa. Fa quanto hai et auto coni che mo ile lei ai e atu e to che ta fina pure kai tu ko e mo ni te fica tolo ko e tau programma ia o e fagato amelie per quanto hai et auto coni fra panga ki he anga ku e tau nofo ai e fra ka tu ia e mo se se fare a fa per ko e mo ni te fica fa leva ko e heila la leva ia kala leva ki fala ite ko fala ite fica ulo ki o fra ma fola tu ai e programma tau fa to como tu a otonga o atuia e lima poho poate mono kauto koni. Koe falai te whikaua, koe huelo masani o Queensland, o atuai e supie si fisi hoi ae programa to koni maho eik fafine. Ihe falai te whikatolu koe mafoa ia aeata, fwa mafoa atuai ae ngahi kulupu mehe community taktaha ae ia kwhakauka atuia e lima poho poate. Koe tau programa koe ni ki he falai te whikafa, ae ia koe langi maari e ia o whakauka atuai he tau whaifikau, Presidente Tonga Matenoa ai ongongo whakasiasi mehinga I whai anga lotu Tonga I hotau koloni. Ka haurewa mōni teo nima pe koe whalai teo nima o ko atuai ai whetu ufuka ai a koe tau programma ko ia koe programma rikwesi. Koe ngahi programma ia me ihe reo e otoanga o wha le teo 4EB Hiva Valupo ni taha FM.